sopra il tronco di un mandorlo in fior, incidemmo una data e due cuori e giurammo così quest'amore.

Oh, mia piccola greca vera, con un bianco veliero d'arma, il tuo pianto coi pazzi per.